secula avvocata nostra, sti vostri oggi misericordiosi a noi rimirai, e dopo di questo esilio, morte.

0: Maria.
1: Supliquei par noantre, Santa Mama de Dio,
0: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
0: prega par noantre.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
0: che par sempre sia lodato.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: bellissimo anche Cusan Bianchi.
1: Cento e sete vírgula um.
2: Rádio FMZ.